0: pensare, può farlo.
1: Right.
0: Victor Young, Edward, 83. Good morning, love, travel.
1: Yeah.

0: Va bene, mi pare.
1: Grazie.
2: Non arrivo ancora io, non mi arrivo. Is an older male, gray hair, gray jacket, possible blue jeans, wearing a cross pack.
0: Not 97, 97.
1: Simple.